langsam ja katisti. Bulla laftandi, zisi faranisti, langsam ja katisti, farusuni die. Ninni nai change, tuisa kuniti. Aza casa da visti, marubenu tarekati. Bulla laftandi, aza casa da visti, marubenu tavelati, farusu midie. Fau mangiran razi.